Yesu se mene biase nyina hai na di odi ma chi no ware na di esu mu da na emo obenya kwa hai so mene esu ba na atruwa na hefa na wako da odi da so na asusai au so mene yesu ala hai no afora usu mene ma